Arrête-toi, dimmi si ça ti va. Une lettre forte et tu desi poco di più della gomma piuma tu, perché tu.